0: Goedemiddag, welkom bij je Gouden Radio.
1: Max, era Max, il tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.